0: Gradate tua, che date c'è fatta?
1: Non gridate,
0: che gli infuria
1: andrà!
0: A dare infuria ad un orlando furioso, e ne conto la fede!
1: Oddio, potete
0: porre il
1: piede
0: da frene! Oh, e guai, alla tua, statti a veder che costui mi farà. Ben cosa dice?
1: Che vuole almeno 4.000 scudi!
0: Pantero! Oh, questa è bella! Vuole una bacchettella! Oh, padre mio! No, signore!

0: sei un po' con costui hai concluso.
1: Io ho concluso e non concluso. Adesso
0: statti a vedere che questo maledetto capitano farà precipitarmi.
1: Avevi detto
0: che cosa tengo? Parla per interprete.
1: Che non mi date la dote di 4.000 scudi o non mi sposerà.
0: Attento.
1: Attento.
0: E se egli non ti sposa, a me che importa?